0: l'abitazione insieme a orologi di lusso. Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri.
1: L'importanza dell'indagine fatta dai carabinieri. Mi ha interessato un'associazione camorristica e anche finalizzata al traffico di stupefacenti e alle estorsioni. Il segno dell'importanza e della organizzazione lo dà il dato che noi abbiamo sequestrato in una sola casa 3,2 milioni di euro.
0: Il governo tedesco resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, lo ha ribadito il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il cancelliere aveva affermato di voler continuare a guidare il paese nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Chiudiamo questa finestra informativa, la prossima tra un'ora.
2: Birichina Notizie.

0: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
1: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
1: AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.

mai visto le onde arrendersi. Non fatevi mai travolgere dalla paura e dall'insicurezza. Imparate dalle onde e magari in sottofondo Radio Birichina.

0: Dice una leggenda che se non riesci a dormire la notte è perché sei sveglio nel sogno di qualcun altro. Radio Birichina, no problem.
1: Radio Birichina.
2: Time.
1: Ora.
3: Sono le 3:59.

0: Irichina Notizie.
1: Bentrovati a questo appuntamento della notte che apriamo parlando del prossimo festival di Sanremo. Stefano De Martino, direttore artistico, ha detto di aspettarsi grandi cose dai cantanti in gara. Ha spiegato che la prossima edizione vuole restituire il vero senso della musica e si riferisce al gioco. Accanto alla gara e alla tradizionale serata delle cover, il festival introdurrà una serata performance nella quale i 24 concorrenti saranno chiamati a presentare il proprio brano attraverso una diversa forma di spettacolo. Idea nuova anche per la giuria.
2: Ci saranno produttori, coreografi, insomma tutte persone che hanno a che fare con l'industria musicale e dell'intrattenimento in generale, che ci possono dare uno sguardo diverso rispetto alla loro sensibilità.
1: Ieri Milano ha dato l'ultimo saluto a Sandro Mazzola. A Sant'Ambrogio molte le personalità e centinaia i tifosi all'esterno della Basilica. Cori e fumogeni, applauditi anche i dirigenti di Juventus e Milan. Mario Adinolfi da ieri è tornato in carcere perché utilizzava i social pur essendo agli arresti domiciliari. Aveva già pubblicato 49 articoli e 23 post. È tutto per il momento, buonanotte.
0: Birichina Notizie.
3: Radio Birichina.

10 luglio 1989 nasceva Radio Birichina. Un pugno di canzoni dal suono rurale e antico. Mentre il mondo era impegnato a progredire tecnologicamente, Radio Birichina rallentava il passo e guardava al passato. Il coraggio e il gusto per la sperimentazione musicale non ci sono mai mancati ed è per questo che ci siamo da oltre 30 anni. Radio Birichina. 30 anni di musica, perché l'occhio vorrà anche la sua parte, ma l'orecchio è più esigente.

0: tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonic, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

bello sapere che tu ci sei sempre. Tu, che riesci a farmi stare bene anche quando sono a pezzi. Grazie. Letto. Buonanotte. Radio Birichina, no problem.

Noi tutti dovremmo cominciare a vivere prima di diventare troppo vecchi. La paura è stupida, è così che nascono i rimpianti. Forza, diamoci da fare, accompagnati sempre dalla musica di Radio Birichina.

0: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Birichina, i grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie. Su Radio Birichina, grazie per voi, Samuel Valeri.

0: Treviso ha graffiato per voi Samuel Valeri.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno oggi pomeriggio alle 15:05.

0: Ivan Cattaneo con Polisex dal 1980. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi vi dovete accontentare della mia voce, non della bella voce profonda di Giovanni, che abbiamo lasciato riposare in questo martedì 22 di settembre 2026. Tra un po' insieme anche i vostri messaggini al 393-7366-770. Ma intanto salutiamo e diamo il buongiorno anche alla nostra redazione.
1: Notizie. Bentrovati, ieri l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, tra gli altri gli ultra dell'Inter che hanno gridato sei la storia, applausi anche ai dirigenti della Juventus. Presenti alle esequie moltissimi ex nerazzurri, da Cordoba a Guarneri, da Cambiasso a Toldo. Bergomi ha detto è stato un grande campione che non rappresenta una sola bandiera ma tutte. La cronaca ci porta a Napoli. Nel corso dell'operazione che ha portato all'arresto di 34 persone sono state sequestrate in un appartamento di Caivano banconote per 3.200.000 euro. Erano tumulati all'interno delle mura dell'abitazione insieme a orologi di lusso. Il procuratore di Napoli Nicola Gratteri:
2: l'importanza dell'indagine fatta dai carabinieri ma ha interessato un'associazione camorristica e anche finalizzata al traffico di stupefacenti e alle estorsioni. Il segno dell'importanza e dell'organizzazione lo dà il dato che noi abbiamo sequestrato in una sola casa 3,2 milioni di euro.
1: Festival di Sanremo 2027, Stefano De Martino, direttore artistico, ha detto l'autotune sarà ammesso soltanto se sarà al servizio della canzone. Per quanto riguarda il tema delle quote rose, ha liquidato la questione come stucchevole. De Martino ha poi annunciato che ci sarà il televoto anche online. È tutto per il momento, a risentirci alle 6 con le previsioni meteo. Buona giornata.
3: Birichina Notizie.
4: Radio Birichina.

0: Ben ritornato Cesare Cremonini con Paparazzi, le 5 e 7 minuti, buongiorno!
1: Buongiorno Rosa, buongiorno!
0: Che bella voce, che bella birichina!
1: Sveglio e quindi la voce deve esserci già pronta.
0: Sveglia per che motivo?
1: Sto andando al lavoro.
0: Stai andando al lavoro, allora come ti chiami?
1: Raffaella,
0: da dove ci ascolti?
1: Raffa di Asolo.
0: Ah, ho capito. Quindi dai Colli Asolani.
1: Sì, esatto.
0: Che canzone ascoltiamo, Raffaella?
1: A te, di Jovanotti.
0: Ah, ma qui c'è qualcosa sotto allora, quando si deve ascoltare.
1: La mia nipotina e il mio nipotino in arrivo.
0: Ah, due addirittura.
1: Sì, la mia nipotina che il mese prossimo fa 5 anni e si chiama Adele. E mio nipotino che arriverà a gennaio.
0: A gennaio, bene, dai. Allora goditi e sbaciucchiati i tuoi nipotini, eh?
1: Certo.
0: Ci sentiamo Jovanotti con a te. Ti auguriamo una buona giornata, anche di lavoro.
1: Grazie infinite, Rosa, grazie.
0: Ciao. Grazie, ciao a te. Ascoltiamolo il nostro caro e romanticissimo Jovanotti.
2: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto.

che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

senti nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Che canzone, questa non è una canzone, è molto molto di più. Vediamo chi c'è qua, buongiorno.
1: Buongiorno Gio,
0: ti sembro Gio.
1: Oggi soltanto un saluto,
0: ah,
1: dai,
0: ecco.
1: Metti quello che ti fa piacere a te. Ciao Mai a tutti.
0: Ciao caro, allora la canzone l'abbiamo fatta scegliere ad Ettore che ci ascolta da Milano, voleva due colpi, due spari con l'Equipe 84 e Bang Bang.

0: Il principe, l'Equipe 84 con Maurizio Vandelli alla voce, poi insomma tutta l'Equipe, che grande gruppo. Le 5 e un quarto, buongiorno.
1: Sabina Balegnano, ready to go?
0: Sì, certo.
1: Un saluto al volo mentre vado al lavoro. Spero tutto bene.
0: Tutto benissimo,
1: visto
0: grazie.
1: Che è un po' che non ci sentiamo, ma sono stata in vacanza.
0: Ah, brava, brava. Dove sei stata?
1: Volevo solo augurarti una buonissima giornata, ringraziarti come sempre della compagnia.
0: Grazie.
1: E tutto qua per oggi. Lascio a te il mio gettone con una bella canzoncina anni 70, mi raccomando.
0: Certo, certo. Abbiamo scelto una canzone delle Sister Lage, 1979. We Are Family, ve la dedichiamo, siete voi la

0: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
1: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.

0: Rita Pavone, come te non c'è nessuno, 1963, gliela dedichiamo proprio a lei questa canzone, alla grande Rita, le 5:22 e qui a Birichina va tutto benissimo, 393-7366-770, vi vogliamo sentire, buongiorno.
1: Buongiorno Rosa, Stefano da Vicenza. Gentilmente, visto che sto facendo la nottata,
0: dai che manca poco,
1: è possibile ascoltare la canzone di Luciano Ligabue Certe Notti? Grazie mille, buona giornata a tutti, un grande bacio a te.
0: Grazie del bacio, Stefano, vai a riposarti, dai.

0: con Certe Notti. Salutiamo anche Barbarella, buona giornata di Venezia. Lei voleva una canzone di Antonello Venditti, Parla come bacio. Baci, è arrivato anche il cavaliere, eh? Buongiorno.
1: Questa voce. E allora mi correggo. Buongiorno Rosa, piacere di sentirti. Buona giornata, buongiorno ancora.
0: Il piacere è tutto mio, caro cavaliere romano.

rientro, pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: La Isla Bonita con Madonna alle 5.34, questa è Radio Birichina e per le vostre richieste vi aspettiamo come sempre al 393-7366-770. I nati di oggi sono tanti, tra un po' omaggeremo la grande voce di Ornella Vanoni che avrebbe compiuto oggi 92 anni, ma intanto sentiamo questo birichino, buongiorno.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Gabriele da Busto Arsizio e vi ascolto in FM. Piacerebbe ascoltare la canzone dei Cranberries, Dreams. Grazie e una buona giornata. Ciao.
0: Grazie a te. E allora sogniamo con Dolores O'Riordan e tutta la sua band.

Cranberries con Dreams dal 1996, gli anni 90 ci hanno regalato anche questa bellissima band. Allora, 22 di settembre nel 1934 a Milano nasceva una stella della musica, la grande Ornella Vanone, una delle più apprezzate per quanto riguarda la musica italiana. Purtroppo se n'è andata, ma noi la ricordiamo quasi tutti i giorni qui su Birichina con le sue canzoni. Tra l'altro a Milano c'è un murales inaugurato proprio qualche settimana fa in via Melchiorre Gioia, della grandezza di 850 metri, quindi se siete da quelle parti andate a vedervi questo bello omaggio ad Ornella Vanone.

0: bellezza, ti prego, vai via, cantava bene la grande Ornella Vanoni. Buongiorno.
1: Ciao Enrichina, ciao Rosa, oggi
0: sì,
1: è una bella giornata, anche se manca Giovanni, però è strabello uguale perché ci sei tu, è una novità, ma è una bella novità.
0: Solo per
1: ti
0: oggi,
1: buona giornata, un saluto.
0: Grazie.
1: A tutti, sono Roberto da Lodi, per Giovanni sono mitraglietta, però dai, se poi non mi chiama d'altro, va bene. E, dai, buona giornata, e se si può sentire la canzone di Max Gazzè, La leggenda di cristallo di Pizzo Mutno. Grazie e buona giornata.
0: Buona giornata, mitraglietta. Sentiamoci, Max Gazzè.

Max Gazzè, che carino, che dolce questa canzone. Salutiamo Victory, buongiorno e bentrovato. Lui è a bordo del suo bisonte e voleva risentire questa canzone di Ryan Paris, Dolce Vita, per tornare un po' a ballare. Nel 1983 proprio usciva questo 45 giri. Diamo il buongiorno, il mandi mandi agli amici del Friuli. State dormendo stamattina? Ma c'è anche l'Emilia Romagna, un po' più sveglia, devo dire. La Lombardia, buongiorno, Birichina vi aspetta al 393 7366 770, ma aspettiamo anche il Lazio, il Piemonte, la Campania, il Trentino e

0: Ryan Paris con noi su Radio Birichina alle 5.49, buongiorno.
1: Buongiorno Gio, buona giornata a tutti i birichini, Stefania Voghera, ogni tanto ritorno. Avrei voglia di sentire, se è possibile, Milady di Roberto Vecchioni.
0: Va bene,
1: ti ringrazio,
0: cara.
1: Ti auguro buona giornata, una buona giornata a tutti, buon lavoro, alla prossima, ciao.
0: Grazie, cara.

0: Anni passano.
1: Eh sì, anche i giorni, non solo gli anni. Roberto Vecchioni con Milady, buongiorno.
2: Ciao bella fanciulla, ma c'è sul cappuccio rosso. Ma
1: Eh
2: sei
1: no, stamattina no.
2: cappuccetto rosso, io sono il lupo cattivo.
1: Aiuto.
2: Ciao Rosa, buongiorno, buongiorno. Ascolta Rosa, si può
1: Sì.
2: ascoltare dei Roxette, The Look? Grazie, Giuliano Schizzo Brescia, saluta tutti, tutti, tutti, tutti. Ciao, ciao.
1: Grazie
2: Grazie
1: Giuliano
2: Rosa.
1: per il tuo messaggino e buona giornata.

0: Roxette con The Look, buongiorno.
1: Buongiorno Rosa, Mauro, l'orso di Eraclea. Meno male che ci sei tu questa mattina perché Joe ha detto che doveva andare a fare un prelievo. Ma se tu sapessi che va in cantina sociale a Caposile a prelevare il prosecco, a farlo analizzare.
0: Questa non la sapevo.
1: Volevo dedicarle una canzone che per lui si addice quando arriva in zona Eraclea, Famous Spritz dei Pitola Fresca.
0: E allora brindiamo.

0: Una finestra non è mai solo una finestra. È luce, comfort, design. Da Bartocci, infissi su misura, con la qualità e l'innovazione di Schuker Frames. PVC, legno, alluminio. Made in Italy e professionalità. Da 40 anni. Paghi il 25% del totale sulle finestre. Il resto in piccolissime rate fino a 10 anni. Bartocci, via Mezzenile 85, Roma, 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.
1: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
2: Radio Birichina è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Birichina.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque, in strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
7: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Dal nord fino a Roma e nel Lazio. Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: piacerebbe tanto che per ogni persona ci fosse un trailer di 30 secondi in modo che io possa vedere in cosa mi sto andando a cacciare. Radio Birichina, trasparente come l'acqua, così non corri pericolo. Birichina.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Birichina. Solo 60 e dintorni. Buongiorno. Questa è Radio Birichina. No problem.

0: Ritorniamo insieme alle 6:11. Buongiorno e buona mattinata. Bentrovati a quelli che magari sono appena approdati a Radio Birichina. Per le vostre richieste 393-7366-770. Buongiorno.
1: Buongiorno Rosa, sono Eugenio, ti chiamo da Brescia, ti ascolto in streaming.
0: Sì.
1: Volevo augurare buona giornata a tutti i birichini e anche a te.
0: Grazie.
1: Con la canzone Show Must Go On. Buona giornata.
0: Buona giornata anche a te, Eugenio. Lo spettacolo comunque va sempre avanti. Ce lo insegna e ce lo canta Freddie Mercury.

0: tra le ultime canzoni lasciate da Freddie Mercury, insomma, una canzone che non vorremmo mai smettere di ascoltare, questa. Buongiorno.
1: Buongiorno Radio Birichina, buongiorno Rosa, sono Lorenzo da Bergamo e se è possibile volevo ascoltare una canzone degli ABBA.
0: Sì.
1: Mamma mia. Grazie, ciao a te e a tutti voi. Ciao ciao.
0: Ciao.

0: Mamma mia, sono già le 6:19 di questo bel martedì 22 di settembre. Vi sentiamo molto carichi, grandi i nostri birichini. Buongiorno.
1: Buongiorno Rosa. Come stai? Spero bene.
0: Benissimo,
1: sono
0: grazie.
1: Sono la Zadina di Adria, provincia di Rovigo. Volevo ascoltare Viceversa di Francesco Gabbani. Grazie, ti mando un abbraccio forte e un saluto a tutti i birichini. Ciao.
0: Grazie Giada.

0: Francesco Gabbani su Radio Birichina, buongiorno.
1: Sì. Dovrebbe ascoltare Please Don't Go della Casey e The Sunshine Band. Buona giornata a tutti, grazie.
0: Grazie, non può che cominciare nel migliore dei modi, con una canzone così della Casey and the Sunshine Band. Approfittiamo per salutare anche Gioele dalla

0: Mi raccomando, non deve essere il mood della giornata, è quello della lentezza. Buongiorno.
1: Ciao Rosa, buongiorno. Buongiorno a tutti i Radio Birichini. Posso chiedervi la canzone Il portiere della notte di Ruggeri, per cortesia? Non
0: va
1: so
0: bene.
1: Se sia passato Ruggeri. Grazie mille, buona giornata a tutti, Alessandra Primiero.
0: Buona giornata a te Alessandra, salutiamoli i portieri, quelli che magari stanno rientrando dal turno di lavoro.
2: E non tornano più

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray.
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Pensare a se stessi non è male. Il male è annullarsi per gli altri. E Radio Birichina ti dedica la prossima canzone.
6: Birichina. Ecco la merenda.
7: Ma è il panino al prosciutto!
6: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
8: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
9: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce,

0: Maria, diamo eco al vostro segnale.
1: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Birichina.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: Aspetta, aspetta. Sì, grazie, il super maneggiato, e arrivano anche gli applausi sul finale di questa canzone, era il 1984, buongiorno.
1: Ciao Rosa, buongiorno, Alex, quello un po' vagabondo.
0: Ah, che bello.
1: Diciamo che è un bel po' che non ti chiamo, però.
0: Come mai?
1: Però, ti ascolto sempre. E per questo volevo farti i miei complimenti.
0: Troppo buono,
1: sei
0: Alex.
1: Bravissima. Niente, volevo una canzone di Vanessa De Matta e Ben Harp. Buona sorte.
0: Buona
1: e
0: fortuna.
1: E augurare a tutti i birichini e birichine e a tutta Radio Birichina buona fortuna. Ciao.
0: Grazie Alex, che bel messaggino, eh? Ti auguriamo un buon viaggio visto che sei un vagabondo. E anche una buona fortuna, te la canta anche Vanessa De Matta. Sì.

0: Ben Arpe, Vanessa De Matta, visto che siamo in clima portoghese, facciamo gli auguri anche a Ronaldo che nasceva nel 76 a Rio de Janeiro. Stesso giorno però nel 1984 nasceva anche Tiago. Tanti auguri per il compleanno di questi due grandi della musica, scusate, dello sport. Mentre nel mondo della musica abbiamo nominato prima Ornella Vanoni e oggi festeggia anche Andrea Bocelli che nasceva nel 1958, buongiorno!
1: Buongiorno Rosa, buongiorno a tutti i birichini, sono Manuel da Chioggia. Avrei piacere di ascoltare questa mattina il brano di Belinda Carlisle, Luna.
0: Grazie Manuel, ti auguriamo una buona giornata e un buon ascolto.

0: Linda Carlisle su Radio Birichina e grazie a voi per averci fatto ritrovare questa bella canzone. 22 di settembre alle 6:48, ci eravamo dimenticati il santo del giorno. Oggi è San Maurizio, auguroni a voi, protettore degli alpini, delle guardie svizzere, insomma, dei militari. Tanti auguri Maurizio e anche Maurizia. Vediamo chi c'è al telefono, buongiorno!
1: Buongiornissimo da Roma, qui sto in mezzo al traffico. Volevo richiedere la canzone del volo, se è possibile, in spagnolo, Storia di un amore, che è una canzone bellissima, ricorda una persona che non c'è più, quindi è un amore che veramente è durato 55 anni.
0: Indimenticabile, quindi.
1: Sono Eugenio e vi ascolto in macchina momentaneamente.
0: Benissimo. Eugenio, in che zona sei di Roma?
1: Diciamo che sono in via La Spezia.
0: Ok, com'è il traffico?
1: Nei pressi di San Giovanni.
0: Ho capito, alle 6:49 del mattino. Come siamo messi con il traffico?
1: Diciamo che adesso è scorrevole, ma sul raccordo autostradale cittadino, diciamo quello che dà al raccordo, va al a Bottonaccio,
0: è un macello.
1: Sentivo che è un macello, si va piano. Io per fare la visita alle 10 sono partito alle 6:15 da casa, da Tivoli, perché il traffico ce n'è tanto.
0: Sì, e poi insomma le sorprese ogni tanto arrivano anche in strada. Eugenio, ti ringraziamo per ascoltare Radio Birichina, ti auguriamo una buona giornata. La canzone che hai chiesto del volo non è disponibile perché l'abbiamo già passato, quindi ti mandiamo una versione super particolare, quella di Nicola di Bari, dell'Istoria di un amore, insomma un classico della musica. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te e grazie a voi che ci tenete compagnia.
0: Troppo buono, ciao Eugenio.
1: Ciao.
0: Ciao. Eccolo qui, Mr. Nicola di Bari.

0: con Nicola Di Bari, abbiamo fatto anche le 6:53, è già sveglio l'uomo delle perle, buongiorno
1: a tutti da Roberto, un abbraccio forte a tutti quanti voi all'ascolto ovunque vi troviate.
0: Grazie.
1: E un grande abbraccio alla nostra conduttrice Rosa, ciao.
0: Grazie Roberto, a più tardi con le perle, buongiorno.
2: Buongiorno Birichina, sono Marco, chiamo da Aviano e vi ascolto in streaming.
0: Sì.
2: Stamattina vorrei richiedere gentilmente la canzone di Franco Battiato, La stagione dell'amore.
0: Viene e va.
2: Grazie.

0: maestro con la stagione dell'amore dal 1984, le 6:57, questa è Radio Birichina, buongiorno.
1: Buongiorno Rosa, sono Giuseppe dalla provincia di Ferrara.
0: Buongiorno Giuseppe.
1: Se si può, se c'è tempo, mi fai ascoltare The Best di Tina Turner? Grazie, buona giornata a tutti.
0: Guarda, per le belle canzoni e anche per le belle donne, qui a Birichina c'è sempre tempo, c'è sempre spazio.

0: fino alla fine la nostra grande guerriera Tina Turner con The Best. Come sempre vi invitiamo a chiamare Birichina al 393-7366-770 per tutte le vostre richieste. Sono le 7:02. Buona giornata, a domani, ciao! Birichina.
1: Il latte Latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
2: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
3: Scopri One Sweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOne è un brand del gruppo Eureka SPA.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Birichina. Radio Birichina Traffico.
6: Buongiorno, a causa del traffico intenso c'è coda sulla A1 tra Melegnano e Bivio con la A1 tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo. Traffico rallentato tra Barberino di Mugello e Calenzano per materiali dispersi in carreggiata. Un chilometro di coda tra Torre Nova e diramazione Roma Sud verso il Grande Raccordo per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Sulla 24 coda tra Torre Cervara e Fine Complanare il traffico è congestionato, siamo verso la tangenziale est, sempre nella stessa direzione, 5 chilometri di coda tra il Grande Raccordo e il Bivio con la 24 tangenziale est di Roma. In A4 code per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago e tra tangenziale est e Viale Certosa in direzione Torino. Buon viaggio!
7: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
9: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima!
13: E per il gas?
14: Ottima!
13: Internet?
14: Ottima!
13: Mobile?
14: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Davvero!

0: C'è solo una radio dove la tua canzone arriva subito. Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Massimo, vi chiamo da Mestre, vorrei ascoltare la canzone Non è nel cuore di Eugenio Finardi. Grazie, buona giornata. La prima volta...

0: modo personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto è la prova.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Ogni stagione ha il suo fascino. Ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante, un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina.

0: Radio Birichina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770, e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: Buongiorno a tutti, mi chiamo da Brescia, vi ascolto in FM. Vorrei ascoltare per cortesia il brano Quei soldi di David Bowie, e lo voglio dedicare a mia figlia Ginevra, che ormai sta crescendo e che sta diventando una donna. Grazie a tutti, buona giornata.

Stai pensando ad una bella canzone che non senti da tanto tempo? Chiama subito al 393-7366-770 e Radio Birichina te la farà ascoltare subito. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

0: La scuola, il traffico, il capo.
1: Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snecchini.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: L'onestà è la più alta forma di intelligenza. Le persone furbe non sono abbastanza intelligenti per capirlo. Radio Birichina, onesta.

0: Il controllo gomme?
1: Ne riparliamo a settembre!
2: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Birichina. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Birichina all'800-651-651.
3: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

0: Le perle di Roberto, preziose e rare.
1: Le perle di Roberto.
0: Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
2: Buongiorno, buongiorno da Roberto a tutto il mondo di Birichina, anche a Tiziana che sta in regia, eh? Buongiorno Tiziana.
3: Eccola, buongiorno.
2: Senti mia cara, ma tu sai che venerdì sera a Padova c'è il circo magico, lo sai?
3: Certo, e ci sono tanti tanti posti disponibili.
2: Allora, sono gratuiti con Radio Birichina, due spettacoli di venerdì a Padova. Dov'è esattamente?
3: Mi prendi?

0: in castagna.
1: Ti ho messo in crisi, mamma mia, ti ho messo in crisi, no, non ci lo, posso
0: te
1: credere.
0: Te lo dico
1: mai,
0: subito,
1: mai
0: te lo dico
1: paura,
0: subito.
1: Te lo dico io, non preoccuparti. Sono due spettacoli, uno alle 17
0: sì.
1: e uno alle 21 a
0: sì.
1: Padova. Non mancate, guarda, approfittatene perché è uno spettacolo veramente eccezionale. Portate i bambini nel pomeriggio e per voi adulti, se portate gli amici, farete sicuramente un grande regalo ai vostri amici. Grazie a Radio Birichina. Dove si trova e dov'è lo spettacolo? Venerdì sera prossimo 25 settembre all'Ippodromo, in via dell'Ippodromo a Padova, va bene? Questo grande circo magico è una roba. Sono poi quelli che hanno anche fatto il circo sull'acqua, no? Ricordate il grande successo in Italia e non solo in Europa, anche con il circo sull'acqua. Adesso sempre la stessa realtà, hanno creato questa grande opportunità di vedere il circo magico. La magia sicuramente non mancherà. Bene, detto questo, e sappiate che andate gratis grazie a Radio Birichina, non pagate l'ingresso. Mamma mia, e adesso parliamo invece delle perle di Radio Birichina, le due di oggi. La prima è una grande melodia del grande Elton John dal titolo Your Song, se non ricordo male, dico bene, e poi avremo un pezzo del 1971 di Elton John che ascoltiamo molto volentieri. E poi in Italia abbiamo avuto una grande band, un grande gruppo, i Giganti. Salutiamo Checco Marsella e Enrico Maria Papes, che sicuramente ci ascoltano, perché loro ci ascoltano sempre, eh? Allora dedichiamo appunto questa bella perla dal titolo Il viso di lei. È un brano del 1967. Queste sono le due perle di oggi. Stavo pensando una cosa, Tiziana, sai quanta sì. gente che sta pensando in questo istante vorrei chiamare Birichina per richiedere una canzone, però sai, non voglio essere puerile, non voglio fare brutta figura, fregatevene gente, fregatene, chiamate Birichina, è la vostra amica, richiedete la canzone che volete ascoltare e le ascolterete nella zona vostra subito. A tutti voi buone perle e buona vita da Roberto, ciao!

0: Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.
1: Radio Birichina. Radio Birichina.
2: No problem.
3: Salve Radio Birichina. Chiamo in FM dalla provincia di Mantova. Volevo dedicare a mio marito, oggi che è il giorno del nostro anniversario, un brano strumentale. Si intitola Sai d'Azzurro. Grazie.

0: Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770. Radio Birichina Richieste.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Grazia dalla provincia di Verona. Stamattina vorrei ascoltare la canzone di Claudio Baglioni E tu. Grazie a tutti e buona giornata.

0: Sono le 9:00.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Birichina. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Birichina all'800-651-651.
4: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delix.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delix.it.
7: Delix, il tuo partner al lavoro.
8: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101.2 e 101.3. 101.2 e 101.3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.
9: Birichina. Le notizie di Radio Birichina.
10: Buongiorno da Mattia Venini. La Francia sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Macron ne ha già parlato con Trump a margine dell'Assemblea Generale, al via oggi a New York. L'obiettivo è collaborare con gli americani e gli altri partner per garantire la libertà di navigazione. Da Amatrice il monito di Mattarella sulla scuola. Deve essere aperta a tutti, è la più grande leva di integrazione. Aiuta a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità. Il capo dello Stato ha inaugurato ieri l'anno scolastico, rispondendo alle domande degli studenti. La Casa Bianca lancia Trump TV, una piattaforma streaming dedicata agli eventi dell'amministrazione. È la risposta alle proteste arrivate dopo il bando di CNN, Politico e MS Now. Le tre emittenti hanno annunciato una causa, mentre il pool di televisioni che segue il presidente smetterà di coprire gli appuntamenti. Queste le breaking news di TG Com 24.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: Hai una canzone nel cuore? Chiamaci ora 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te. Richiedi il tuo brano preferito chiamando al 393-7366-770.
14: Birichina. Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo.
18: Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
19: Due verticale, trekking sull'Etna.
20: Escursione.
19: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
20: Aperitivo.
19: E un inverno imperdibile?
20: Vacanza con Costa.
19: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.

0: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
4: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Birichina.
5: La BM Steel, il gel della BM Steel, quello all'arnica, quello che ti fa star bene subito dopo una grande faticata, lo trovate anche in farmacia, ma chiamando Bergamo è molto più veloce.
6: 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi a
5: soli 38 euro. 38 euro a casa vostra.
7: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
8: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
10: Con la macchina del caffè di Radio Birichina, niente più risvegli confusi.
9: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
11: Radio Birichina non ti lascia mai solo, anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Sono Mariangela della provincia di Vicenza. Avrei bisogno per cortesia di sentire di Albano le rose e le spine. Grazie mille. Buongiorno Birichini.
1: Che cosa resta dell'anno?

393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.

0: che bella vita.
1: Buongiorno birichina, buongiorno birichine e birichini, il grande mago da Venezia che vi ascolta sempre in FM e a tutta forza. Oggi che è martedì, il mio saluto va a Luca Vianello e a tutti quelli della fornace al di là del muro. Ci aggiungo anche Giuseppe e Matteo America. E a tutti quanti, la vita è bella di Cocchi Renato e come sempre voi.

0: Gusto, un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
1: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
0: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
2: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero?
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Berichina. Sensibilità è indossare le scarpe di tutti e non giudicare i passi di nessuno. Radio Birichina non giudica, comprende. Birichina.
9: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
10: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
11: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
12: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città? Inviateci a mattonella@birichina.it. Le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.
13: La rimpatriata delle superiori?
14: Ne riparliamo a settembre.
13: L'iscrizione in palestra?
14: Ne riparliamo a settembre.
13: Il controllo gomme?
14: Ne riparliamo a settembre!
10: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Birichina. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Birichina all'800 651 651.

ascolto da Piacenza, mi fate sentire se potete Buttalo Via di Mina, grazie, vi ascolto in streaming.

Sì, salve, buongiorno, sono Stefano di Grosseto, vi ascolto in streaming e vorrei ascoltare se possibile le canzoni di Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home, e dedicarla a tutti voi. Salve, buona giornata.

0: canzone preferita. È facile. Chiamaci ora al 393-7366-770 e metti in onda il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Ciao, sono Fanny di Altavilla, dedico a tutte le persone in ascolto e anche ad una mia amica che è in dolce attesa la canzone di Nino D'Angelo, Senza giacca e cravatta. Grazie a tutti, buona giornata.

0: Birichina!
1: Ciao!
0: Vorremmo ascoltare il brano TNT degli AC/DC!
1: Un saluto a tutti i birichini da Danilo e
0: Adriano! Ciao!

Buongiorno Radio Birichina, vorrei ascoltare se è possibile la canzone Into You di Ariana Grande. Ascolto i streaming dalla provincia di Ragusa. Grazie mille.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
1: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
3: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 10:00.
2: Il problema è che non ci sono problemi. Il problema è pretendere che non ci siano e pensare che avere problemi sia un problema. Radio Birichina. No problem.
3: Le notizie di Radio Birichina.
4: Buongiorno. Il tetto agli stranieri in classe fa discutere. Senza padronanza dell'italiano non c'è integrazione, ha detto il ministro della scuola Valditara. Il capo dello Stato Mattarella dice la scuola sia aperta a tutti, no a ghetti e a barriere. Schifone, Fratelli d'Italia.
5: Per garantire una vera integrazione ed evitare le classi ghetto occorre un tetto massimo di alunni stranieri nelle classi e il divieto di burka. Con Fratelli d'Italia l'integrazione non si fa a parole ma con regole certe.
4: Il riarmo è una follia, il Jobs Act è da rivedere, sia la patrimoniale sui miliardari. Torna all'attacco Bonelli di AVS.
6: Sono necessarie politiche che rompono questa politica europea che è per il riarmo, una proposta radicale molto importante che parli anche ai ceti moderati, che dica stop al riarmo. È una proposta importante che per quanto ci riguarda Alleanza Verdi e Sinistra siamo pronti a interpretare mettendo al centro giustizia sociale e giustizia climatica. I cittadini europei, compresi quegli italiani, sono stati dimenticati dall'establishment europeo.
4: La CDU deve continuare a essere consapevole dei suoi valori e a costruire ponti nel segno di Adenauer, è quello che ha detto Angela Merkel commentando la debacle della CDU al voto di domenica in Germania, quando è uscita per la prima volta da un Land, il Mecklenburg-Pomerania anteriore, e ha perso a Berlino contro la Linke. È tutto, buona giornata.
3: Se vuoi ascoltare la tua canzone preferita, è facile. Chiamaci ora al 393-7366-770 e metti in onda il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
7: Birichina. Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
8: In Italia ci teniamo a risparmiare ed energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ciao, sono Carlo da Brescia, volevo dedicare alla mia amica Camilla la canzone Sei bellissima, perché i suoi occhi mi ricordano i lanternini che uso per andare a lumache.
1: Che strano uomo avevo io.

Ciao Birichina, sono Lorella, chiamo da Resana. Questa mattina, visto che sono a casa, vorrei ascoltare, per favore, la canzone San Luca di Cremonini e Luca Carboni e la dedico a tutti i birichini e agli ascoltatori in ascolto. Buona giornata a tutti, ciao!

0: Perché Radio Birichina fa il caffè, ma non solo, ginseng, orzo, cappuccino, moccaccino, nocciolino, tè. Ordina le capsule per la macchina del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 73 67.
1: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Birichina ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
2: Info al 0423 7367. Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delix.it.
3: Delix, il tuo partner al lavoro.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina, no problem.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Radio Pirichina, sono la Ines Tatieni. Stamattina vorrei ascoltare per cortesia Per Terrei l'amore. Vi auguro una buona giornata e tanta felicità dalle Ines. E dedico anche a mia amica Fortunata la canzone. Buona giornata a tutti i pirichini, statemi bene. Ciao, ciao da Ines. Ciao.
1: E adesso...

0: 393-7366-770. Questo è il numero per fare le tue dediche su Radio Birichina. Chiama ora. Chiama ora.
1: Ciao Birichina, sono Donatella. Siamo sempre da Marghera. Vorrei ascoltare Aum di Zucchero, augurando a tutti una buona settimana, che sia un po' fresca come oggi, e tanta salute. Ciao a tutti, baci, baci, baci.

0: Sara Raffaelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
1: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736 655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Ehi tu! Sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.

Buongiorno a tutti, sono Fabio della provincia di Novara. Vorrei dedicare a Francesco, che sta viaggiando per andare in Veneto in vacanza, la canzone di Tina Charles, I Love to Love. Ciao a tutti e buona giornata.

Fiorenza, sto ascoltando in autostrada. Voglio dedicare questa canzone agli amanti di Michael Jackson. Vorrei The Girl Is Mine. Grazie a voi che tenete una compagnia illimitata.

0: casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao, buongiorno Radio Birichina, sono Mara di San Benedetto del Tronto, vorrei richiedere la canzone Maledetti innamorati di Enrico Nigiotti. Grazie, ciao ciao!

0: quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Buongiorno Birichina, chiamo da Venezia, ascolto in FM, volevo dedicare la canzone di Gerardina Trovato, Sognare, al grande mago che ci fa sognare ogni giorno e anche ad Arietto Frare che ci fa sognare anche lui. Grazie Birichini, ciao!

sono Rena di Belluno, vorrei richiedere la canzone di Paolo Conte, Via con me. Vi ringrazio tanto, buona giornata.

Buongiorno, sono Anna della provincia di Treviso e vorrei dedicarle la canzone Ti voglio bene alla cara signora Erika e famiglia, soprattutto ai due figli. Grazie e buona giornata, vi ricordo.

Hai una canzone nel cuore? Chiamaci ora 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te. Richiedi il tuo brano preferito chiamando al 393-7366-770.

Claudio, che ascolta dalla provincia di Mantova, richiede per la sua furettina la canzone Tornerò dei Santo California e la ascolterò in streaming.

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 11:02.
0: Berichina. Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
1: Ehi tu! Sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.
2: Radio Birichina è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: La tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Le notizie di Radio Birichina.
2: Bentrovati. Dopo l'annuncio della Premier Meloni di qualche giorno fa di porre un tetto al numero di alunni stranieri per classe, Scuola.net ha effettuato un approfondimento e ha appurato che in una classe su 13 si supera il limite del 30% di stranieri. La lingua italiana invece è un problema nello 0,6% dei casi. La sanatoria del 2020 ha consentito di stabilizzare oltre 130.000 persone straniere che oggi vivono e lavorano in Italia. Lo dice Francesco Portoghese, portavoce di Ero Straniero.
3: Abbiamo stimato in 140 milioni di euro l'indotto affluito direttamente nel bilancio dello Stato e collegato agli oneri per l'accesso alla procedura, mentre sono 228 i milioni di euro riconducibili all'indotto prodotto dalle spese sostenute annualmente dalla platea di persone che hanno regolarizzato la loro posizione.
2: E parliamo anche di influenza stagionale, perché con l'arrivo dell'autunno torna come ogni anno l'attenzione sui virus respiratori. Prevenzione, cura e ruolo dei farmaci di automedicazione riguarderanno la metà degli italiani, o quasi il 48%. Questa percentuale ha dichiarato di avere avuto l'influenza o sintomi influenzali negli ultimi 12 mesi. È tutto per il momento, a più tardi.

0: E operatore hai per la luce?
1: Ottima!
0: E per il gas?
1: Ottima!
0: Internet?
1: Ottima!
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Igor, sempre dalla provincia di Piove di Sacco, volevo fare la dedica a noi muratori che stiamo qua a prendere il sole, vento e piova, la canzone Paranoid dei Black Sabbath, e siamo sempre qua a produrre. Ciao birichini.

0: Radio Birichina. Radio Birichina. Radio Birichina. No problem.
1: Buona mattinata cari amici di Radio Birichina, da nord a sud noi vi raggiungiamo con la nostra musica e non solo, perché oggi io ho Alberto Acerbis al telefono, che ha pensato ad una promo dedicata solo alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Birichina. Buongiorno Alberto.
2: Grazie, è una super promozione. Allora, siamo in raccolta della bava, abbiamo la bava fresca, quindi pregna dei suoi principi attivi. Parliamo della Lecatier, parliamo della crema premium Rimas nel cofanetto insieme al siero puro alla bava di lumaca. L'offerta è una pazzia, 49 euro e non sto scherzando. La crema Rimas premium Lecatier, le cellule staminali di orchidea, il siero puro alla bava di lumaca, trasporto gratuito. Come si fa per ricevere questa straordinaria offerta? Chiamare 030 68 40 48 oppure visitare il sito lecatier.it e scrivere come ci è conosciuto Radio Birichina. Voi lo sapete, con la crema alla bava di lumaca che si rispetti costa minimo 40 euro. Con 49 euro avete anche il siero. Fate voi, aspetto le vostre telefonate.
1: Ripetiamo il numero, Alberto, allora 030 68 40 408, cofanetto premium, anziché 69 euro lo pagate 49 euro, un trattamento completo. Ti grazie Alberto.
2: Grazie a voi, una buona musica, ciao.

sono Anna dalle Canarie, volevo salutare tutti i birichini e dedicare ad Angie che mi sta aiutando con i lavori la canzone Guarda che luna di Fred Buscaglione, grazie.

Ciao Radio Birichina, sono Mirella di Padova. Vorrei dedicare alla mia amica Clara, che in questo momento sta stirando in garage una canzone del volo. E volevo dire a Clara, non stancarti troppo, che stasera dobbiamo vendere tanti e tanti biglietti alla festa per la parrocchia di mia amica. Mi raccomando, che contiamo su di te. Buona giornata a tutti e grazie.

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri? Vadano a fare...
3: Berichina! Non aspettare di avere tutto per goderti la vita. Hai già la vita per goderti tutto. Radio Birichina, perché da noi puoi ascoltare anche la musica che vuoi. Birichina.
4: Ecco la merenda.
5: Ma è il panino al prosciutto.
4: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
6: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
7: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.
8: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
9: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Birichina.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: La rimpatriata delle superiori?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: L'iscrizione in palestra?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: Il controllo gomme?
12: Ne riparliamo a settembre.
9: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Birichina. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Birichina all'800 651 651.

0: per te.
1: Ciao Birichina, sono Mirella dalla provincia di Rovigo. Volevo dedicare la mia famiglia e a Paolo e Sonia, che sono amici miei, spero stiate state bene, la canzone di Gabani, Viva la vita, e la dedico anche a tutti i birichini e anche a tutti a te.

Buongiorno, volevo dedicare una canzone a Bruno che è in comunità con me di Autostrada di Dario Baltambre. Grazie, ciao.

la tua canzone. Ti aspetta su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e raccontaci quale brano vuoi sentire. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.

Ciao, sono Antonio da Cengio. Vorrei sentire, se possibile, Novembre di Giusy Ferreri. Lo dedico a tutta la mia famiglia, a tutti quelli che mi conoscono. Ciao e complimenti per la vostra trasmissione.

0: Pirichina.
1: Time. Ora. Sono le 11 e 59 minuti. Pirichina.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo una mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Birichina. Le notizie di Radio Birichina.
6: Buongiorno da Esther Oletto. La Francia sta lavorando ad una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per sbloccare lo stretto di Hormuz e garantirne la navigazione. Il presidente Emmanuel Macron, che ha incontrato Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU, ha dato la propria disponibilità a collaborare con gli americani e gli alleati. Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità in un capannone industriale, coinvolti 4 giovanissimi. La procura di Pesaro ha disposto perquisizioni e sequestri nei confronti dei ragazzi residenti in provincia, in quelle di Rimini e Bologna. Al via il bonus colonnine. I consumatori possono presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero delle Imprese per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica ad uso privato attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia. Per i montaggi effettuati dallo scorso 26 giugno c'è tempo sino al 31 gennaio 2027. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Le donne speciali sono complici e sorridono, le altre competono e acidificano. Radio Birichina, da noi le donne sono tutte speciali. Birichina.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
12: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima!
13: E per il gas?
14: Ottima!
13: Internet?
14: Ottima!
13: Mobile?
14: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Davvero!
15: Due verticale, trekking sull'Etna.
14: Escursione.
15: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
14: Aperitivo?
15: E un inverno imperdibile?
14: Vacanza con Costa!
15: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!

te vorrei ascoltare Un amore così grande, la dedico a mio marito, da Bianca di Valdagno, cantata da Albano. Grazie mille, buona giornata.

0: Ogni momento è giusto per ascoltare la tua canzone preferita. Fallo subito chiamando al 393-7366-770. Siamo qui per accontentare le tue richieste. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
1: Giuliano di Reggio Emilia Roncocesi, vorrei ascoltare Giocabetti Zucchero Fornaciari, che è il suo paese questo di Reggio Emilia Roncocesi. Grazie.

dico io, laggiù, laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che se te ho

0: La rimpatriata delle superiori?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: L'iscrizione in palestra?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: Il controllo gomme?
1: Ne riparliamo a settembre!
2: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Birichina. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Birichina all'800 651 651.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
2: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Birichina.
4: Stanchezza, pesantezza devono essere un ricordo, un lontano ricordo. Con cosa? Ma con il gel della BM Steel. Due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro il prezzo, chiamando anche in questo momento la BM Steel 035 83 17 91.
2: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
6: Una finestra non è mai solo una finestra. È luce, comfort, design. Da Bartocci, infissi su misura, con la qualità e l'innovazione di Shuker Frames, PVC, legno, alluminio, made in Italy e professionalità. Da 40 anni paghi il 25% del totale sulle finestre, il resto in piccolissime rate fino a 10 anni. Bartocci, via Mezzenile 85, Roma, 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.

Buongiorno Radio Birichina, mi chiamo Donatella dalla provincia di Mantova. Voglio fare una dedica a tutti i birichini, birichini diciamo vecchi e nuovi, con la canzone Così ti amo dei Califfi e a tutto lo staff che sono gentilissimi. Un ciao a tutti, un buon pranzo!

Dai, fai sentire la tua voce. Richiedi la tua canzone al 393-7366-770. Radio Birichina ti ascolta e manda in onda il tuo brano. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

Buongiorno, vorrei ascoltare la canzone Con te partirò di Andrea Bocelli. Chiamo da Ferrara, vi ascolto in FM. Grazie e buona giornata.

0: o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ogni momento è giusto per ascoltare la tua canzone preferita. Fallo subito chiamando al 393-7366-770. Siamo qui per accontentare le tue richieste. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
5: Birichina. Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè di Radio Birichina, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: Bella casa, manca solo qualcosa.
10: Una porta di design, vai da Bartocci.
9: Bartocci propone porte di design, scrigno, pile e Henry Glass. Minimal, eleganti, scorrevoli, filo muro.
10: Qualità made in Italy, assistenza e installazione professionale.
9: Bartocci, apri la porta al design. Via Mezzanile 85, Roma.
10: 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Se vuoi ascoltare la tua canzone preferita, è facile. Chiamaci ora al 393-7366-770 e metti in onda il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Buongiorno, vi ascoltiamo da Pomezia, vorremmo dedicare la canzone di Giulia Ghillelauro per noi al nostro collega G.

0: chiedi la tua canzone e va subito in onda? Se ti chiedono che radio è, rispondi che tu ascolti sempre e solo Radio Birichina.
1: Ciao Radio Birichina, taglia da Roma, vorrei ascoltare Pazza Idea di Patti Bravo, dedicarla a tutte le ragazze del mio staff. Un bacio, Birichini.

0: Radio Birichina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 12 e 59 minuti.
0: Birichina.
4: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Birichina ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
5: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
8: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
10: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Ormai è chiaro che il sogno nel cassetto è lì solo per fare compagnia alle tue t-shirt. Radio Birichina ti dà un'altra occasione. Sfruttala!
1: Le notizie di Radio Birichina.
2: Buongiorno. Giorgia Meloni ha annunciato l'arrivo di un tetto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab. Il provvedimento dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri giovedì. Il ministro dell'istruzione Valditara dichiara: «I nostri valori dicono che la libertà della donna non è negoziabile». Ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice nel suo discorso ha detto: «La scuola è integrazione ed è aperta a tutti così come dispone l'articolo 34 della Costituzione. La scuola è leva di integrazione aperta a tutti, non deve formare ghetti». Cambiamo argomento, una startup italiana predice i reati delle aziende con l'intelligenza artificiale, scova mafiosi, furbetti e caporali. Roses, questo è il nome, potrà aiutare varie indagini. Gli autori sono stati convocati in Parlamento. Attraverso l'analisi dei bilanci delle società su fonti aperte, può intervenire in anticipo con l'intelligenza artificiale per individuare le aziende con comportamenti sospetti, che sono a rischio di commettere reati, oppure scovare quelle che già li commettono. Tennis, a Shenzhen inizia la difesa del titolo delle azzurre. Le campionesse in carica di Tatiana Garbin debutteranno nei quarti di finale della Billie Jean King Cup giovedì 24 settembre alle ore 11 contro la Cina. È tutto!
1: Non c'è niente di meglio di una canzone che ami. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770 per riascoltarla subito. Birichina.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

Radio Birichina, sono Fanny, ti ascolto dalla provincia di Bergamo e per favore ti chiedo di ascoltare Ma che discorsi di Daniele Silvestri. Ciao e buona giornata.

0: Radio Birichina ti ascolta. Chiama ora al 393-7366-770 e ascolta la canzone che desideri. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Ciao Radio Birichina, mi piacerebbe sentire la canzone di Elvis Presley. Telefono dalla provincia di Como, da Vico, a tutti quelli soli come me. Grazie, ciao.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.e-ones.com.
1: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Hit Universal Fun, il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo, scopri di più su perla-novagorica.com.
5: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%, solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
7: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.

Mirichina, ciao, ti chiamo da Varese, sono Ivana. Volevo ascoltare oggi la canzone che la canta Fiordaliso e Robby Facchinetti. Volevo ringraziarvi tanto per la vostra compagnia, che birichina è una grande medicina, come l'ho detto a Tiziana, e non ha effetti collaterali, meno male. Vi abbraccio tutti forte forte e questa canzone la dedico anche a tutto lo staff e ai vostri autori, perché siete meravigliosi. Ciao!

0: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
1: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
0: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
2: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Ecco la merenda.
1: Ma è il panino al prosciutto.
0: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
2: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
3: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Ogni stagione ha il suo fascino. Ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante, un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina.
8: Il caffè di Birichina lo si beve la mattina, cappuccino pure il tè. Ma perché, perché, perché?
9: Perché Radio Birichina fa il caffè! Ma non solo! Ginseng, orzo, cappuccino, mocaccino, nocciolino, tè! Ordina le capsule per la macchina del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 73 67.
10: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Birichina.

Ciao Radio di Richina, sono Marco d'Erba. Volevo dedicare al mio amico Tommaso di Erba la canzone di Fabi Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, l'ultima. Grazie mille, vi ascolto in FM. Cosa sono?

Ciao Radio Bilichina, io mi chiamo Isabella e chiamo dalla provincia di Ferrara. Vorrei ascoltare Il cielo di Lucio Dalla. Un grande abbraccio e grazie di tutto. Vi ascolto l'applicazione. Auguri a tutti e al vostro staff. Buongiorno.

0: Mettiti comodo e richiedi una bella canzone a Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio.
1: Buongiorno a tutti, sono Monica, chiamo da Venezia. Volevo dedicare a mia mamma Anna Maria la canzone Aspettami di Franco Dani. Ciao a tutti, mamma aspettami che domani ci vediamo. Ciao, un bacione.

0: Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Valentina dalla provincia di Bergamo. Vorrei dedicare ai miei genitori che abitano in Liguria la canzone Il maestro di violino di Domenico Modugno, una canzone che mia mamma ama molto e che mi ha fatto conoscere. Grazie ancora, mamma e papà, vi voglio tanto bene. Buon ascolto e grazie per questa possibilità. Ciao!
2: Allora è pronta, signorina?
3: Sì, maestro.
2: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
4: Fa la mi, re mi fa, attenzione al mi.
3: Mi scusi.
4: Sol

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: birichina.
1: Time. Ora. Sono le 14:00. Birichina.
2: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Birichina.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città? Inviateci a mattonella@birichina.it le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.
5: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Birichina. Spettacoli, mostre, eventi. Radio Birichina ti informa.
8: Torna domenica prossima all'interno dell'aeroporto militare di Istrana Treviso, sede del 51esimo storno, la Run 51. Un percorso interamente asfaltato e chiuso al traffico con tre diversi percorsi tra cui scegliere. Una 10 km competitiva con classifica FIDAL e due non competitive di 5 e 10 km aperte a tutti. Il comandante del 51esimo stormo, colonnello pilota Marco Mangini.
9: Ci aspettiamo una grande partecipazione da parte della cittadinanza di questo straordinario territorio, partecipazione che invito tutti a appunto iscriversi per i canali ufficiali in maniera tale da poter avere poi anche i gadget. E per noi è un modo per continuare nell'impegno sociale che l'Aeronautica Militare, il 51esimo Stormo, costantemente cerca di portare a termine. L'impegno sociale, l'aiuto per la collettività, per il prossimo, fa parte del DNA dell'Aeronautica Militare e la RAN del 51 è una delle iniziative che ci consente di andare in questa direzione. Tant'è che i ricavati della RAN 51 andranno in parte a una iniziativa della Forza Armata che si chiama Un Dono dal Cielo, che darà i fondi ricavati a tre ospedali italiani, uno zona sud Italia, uno centro, uno nord, ma in parte i ricavati andranno anche a un ospedale qui della provincia, nella fattispecie al Caponcello, al reparto di pediatria del Caponcello di Treviso. Ecco, ancora di più ci fa piacere che possiamo dare il nostro piccolo contributo alle persone un pochino meno fortunate di noi.
8: È tutto, a più tardi.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani.
11: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
13: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università?
0: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: ho un'idea.
1: C'è solo una radio dove la tua canzone arriva subito. Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.

0: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
2: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
3: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città? Inviateci a mattonella@birichina.it. Le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60 saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.

0: Radio Birichina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: Buongiorno, Giancarlo da Novara. Vorrei una cortesia per mio figlio che voleva sentire una canzone di Celentano scelta da voi, quando volete. Grazie mille, arrivederci e buon lavoro.

Ciao, sono Michele, vi chiamo da Carano Varesino, in provincia di Varese. Sono qua con i miei colleghi Simone, Andrea e Marco e volevamo regalare al nostro nuovo collega e giovane Andrea, soprannominato Gallinella, Children di Robert Miles. Buona giornata a tutti e siamo sempre felici di ascoltarvi in cantiere.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: Piangere fa bene. Sai come dicono in Turchia? Dicono che le lacrime lavano gli occhi e poi uno ci vede meglio. Con Radio Birichina l'emozione è sempre dietro l'angolo. Birichina.
5: Superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre.
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Birichina. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Birichina all'800-651-651.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
7: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
9: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals. Per un domani senza Alzheimer.
4: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè di Radio Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.

0: Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770. Radio Birichina Richieste.
1: Ciao Radio Birichina, siamo Barbara e Nicoletta della provincia di Vicenza. Ci piacerebbe ascoltare la canzone di Max Pezzali, Nessun rimpianto, aspettando il concerto di Milano. Grazie e buona giornata a tutti.

Ciao Radio Birichina, sono Matteo in provincia di Venezia e volevo dedicare questa canzone al mio collega Renato, i migliori anni della nostra vita di Renato Zero.

0: Su Radio Birichina sei tu a scegliere la musica. Chiama ora al 393-7366-770. 393-7366-770 e richiedi la tua canzone preferita.
1: Ciao birichini, sono Elisa da Roncanova, dei Viascoltini FM. Volevo dedicare ai miei colleghi dell'ufficio tecnico e alle mie super colleghe Beatrice, Tania e Rosaria la canzone 15 anni dei vicini di casa. Ciao birichini.

0: 393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.
1: Una dedica a Birichino Andrea, che oggi si laurea alla triennale e noi andiamo a festeggiarlo. Gli vorremmo dedicare una canzone a vostro piacimento di Domenico Modugno. Vi ascoltiamo in FM da Venezia, Francesco, Lorena, Marco e Carlo. Bravo Andrea!

0: Pechina.
1: Time. Ora. Sono le 15:00. Pechina.
2: Il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Bella casa, manca solo qualcosa.
5: Una porta di design, vai da Bartocci.
4: Bartocci propone porte di design, scrigno, pile e Henry Glass. Minimal, eleganti, scorrevoli, filo muro.
5: Qualità made in Italy, assistenza e installazione professionale.
4: Bartocci, apri la porta al design. Via Mezzanile 85, Roma.
5: 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.
6: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
7: Ogni stagione ha il suo fascino. Ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante, un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Puoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto. È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
1: I consumatori italiani sono sempre più attenti alla scelta dei prodotti alimentari che si apprestano ad acquistare, come le farine. Gruppo Progeo, la maggiore azienda di servizio del comparto agroalimentare italiano, si distingue con Progeo Molini, il direttore operativo Manuele Copercini.
2: Progeo Molini è appunto un'unità di business del gruppo Progeo SCA. Siamo un'industria molitoria, quindi produciamo farina di grano tenero.
1: Quanto è importante il controllo della filiera per Progeo?
2: Per noi la filiera è fondamentale. Io dico sempre che Progeo è la filiera, che per nostra costruzione societaria noi riusciamo a garantire e a controllare tutto il processo produttivo, partendo, diciamo, dalla scelta della semente, appunto di grano tenero, ad arrivare fino all'atto che svolge Progeo Molini, che è quello della macinazione. Infatti uno dei nostri claim è proprio dalla terra alla tavola, naturalmente.
1: Quali sono gli obiettivi futuri?
2: Allora, Progeo Molini sta svolgendo un'opera di sviluppo su alcuni canali dove siamo presenti in parte e non presenti, diciamo, in maniera massiva. Questo intendo l'estero in primis, dove chiaramente la nostra copertura è limitata, quindi è un progetto che si sta sviluppando. Unitamente a questo, anche, come dicevo prima, il canale dei grossisti, dei rivenditori, quindi tutto quello che riguarda l'ambito di quelle attività che vanno a rifornire pizzerie, pasticcerie e attività di pasta fresca.
1: Grazie a Manuele Copercini, direttore operativo di Progeo Molini.
2: Grazie a voi.
0: Quella che hai ascoltato è una delle mille voci del territorio. Vuoi far sentire anche la tua? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
3: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
4: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
3: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
5: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
6: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1.05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Birichina, i grandi di Radio Birichina, la bella musica tira fuori le unghie.

0: Va graffiato per voi Massimo Artusi.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 18:30. Birichina.
2: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
1: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
1: Prenota subito una prova.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
3: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
0: Ah, Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi. La tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

393 7366 770. Telefona a Radio Birichina per le tue richieste. Tutta la tua musica preferita subito in onda.

Radio Birichina, sono Martina e vi ascolto da Caselle in provincia di Torino in FM e vorrei dedicare una canzone ai miei colleghi Matteo e Federico, che tutti i loro sacrifici vengano premiati. Voglio dedicarli uno su un milione di Gianni Morandi.

Per ascoltare le tue canzoni, scegli Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima.
2: E per il gas?
3: Ottima.
2: Internet?
3: Ottima.
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero!
4: Ditelo ai bambini che siete fieri di loro. Magari eviteranno da adulti di credere di non valere nulla. Radio Birichina, una mamma sempre orgogliosa. Birichina. Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Birichina ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
5: Info al 0423 7367. Il caffè di Birichina lo si beve la mattina, cappuccino pure il tè. Ma perché, perché, perché?
6: Perché Radio Birichina fa il caffè! Ma non solo! Ginseng, orzo, cappuccino, mocaccino, nocciolino, tè! Ordina le capsule per la macchina del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 73 67.
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
8: Una finestra non è mai solo una finestra. È luce, comfort, design. Da Bartocci, infissi su misura, con la qualità e l'innovazione di Schuker Frames. PVC, legno, alluminio. Made in Italy e professionalità. Da 40 anni. Paghi il 25% del totale sulle finestre. Il resto in piccolissime rate fino a 10 anni. Bartocci, via Mezzenile 85, Roma. 06 61 90 90 57. E su bartocci.info.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: richiedi la tua canzone a Radio Birichina. Chiama il 393-7366-770.
1: Buon pomeriggio, sono Patrizia, telefono dall'Alpago, provincia di Belluno, e vorrei dedicare a mio marito Elvis Meraviglioso Errore, che sta accatastando la legna e vi stiamo ascoltando. Buon pomeriggio.

0: Padova, anche in questa occasione noi di Radio Birichina vi regaliamo due biglietti per lo spettacolo di venerdì 25 di settembre. Dovete però chiamarci immediatamente per prenotare il vostro posto gratuito, ripeto gratuito, allo 0423 7367, ripeto 0423 7367. Il circo di Taylor Martini, uno spettacolo per tutte le età, vi stupirà con suspense e artisti internazionali in stile Las Vegas. Adesso immediatamente 0423 7367 per prenotare il vostro posto gratuito con Radio Birichina per venerdì 25 settembre. Ci vediamo al circo.
1: Birichina, Birichina, ti fa ascoltare dalla sera alla mattina.
2: Salve, sono Adriano della provincia di Lodi, ti ascolto su FM, volevo sentire Mamma Giustizia dei Nomadi.

In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi.
1: Radio Birichina.
2: Time. Ora.
3: Sono le 17 e 2 minuti.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
5: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
6: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
7: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
8: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
7: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
8: Prenota subito una prova.
7: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
8: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
10: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
11: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Il governo francese si mobilita per una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU al fine di sbloccare lo stretto di Hormuz. Si profilerebbe una collaborazione con le autorità statunitensi e i propri partner per dare forma ad una risoluzione che garantisca la libertà di navigazione. A New York, l'81esima Assemblea Generale dell'ONU, con il presidente ucraino Zelensky impegnato in circa 20 incontri, tra cui quelli con il presidente degli Stati Uniti, i leader europei, i senatori e i membri della Camera dei rappresentanti statunitensi. Le politiche economiche del governo contrastano con le direzioni indicate dalla centrosinistra. Antonio Misiani, senatore del Partito Democratico.
2: I dati dell'Istat sono una delusione ed uno smacco per Meloni e Giorgetti. Hanno puntato tutto sulla stabilità dei conti pubblici, anche a costo di mandare al massimo da 12 anni la pressione fiscale e tagliando servizi essenziali. Il risultato è che la crescita si è fermata e questo si riflette anche sui numeri di bilancio.
1: Il 27 settembre si terrà la nuova edizione degli MTV Video Music Awards. Taylor Swift riceverà il premio MTV VMA Artist Directors Honors, un riconoscimento di nuova istituzione destinato agli artisti che dirigono in tutto o in parte i propri videoclip. È tutto.
3: 393-7366-770. Tu lo chiami. Radio Birichina risponde.
4: Birichina. Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo?
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Non voglio essere fritto!
9: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti.
10: E gli altri?
9: Gli altri?

0: Le perle di Roberto, preziose e rare. Le perle di Roberto. Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
1: Ci siamo. Buon pomeriggio amici di Birichina, un ciao da Roberto a tutti voi. Mamma mia che bel momento questo, lo aspetto tutto il giorno, quello delle 8:40 del mattino e quello delle 17:10 del pomeriggio. Salutiamo Betty in regia, buongiorno Betty.
2: Ciao Roberto.
1: Che bello. Allora le due perle. Prima però voglio ricordarvi l'appuntamento di venerdì sera a Padova al Circo Magico. Che bello, una grande serata di magia al circo da non perdere in due appuntamenti, ore 17 e ore 21. Mi sai dire dov'è esattamente questo circo magico, per favore? È a Padova in zona ippodromo, lì c'è il circo magico da non perdere, ore 17 e ore 21, gratuitamente, chiamando in radio qui a Radio Birichina 0423 7367 per avere il biglietto omaggio a vedere questa grande serata di magia al circo magico. Bene, e adesso le due perle pomeridiane. La prima, Lucio Battisti con un pezzo del 1969, Mi ritorni in mente. E poi Justin Timberlake con Can't Stop the Feeling. Queste sono le due perle di oggi pomeriggio. A tutti voi buon ascolto e buona serata.

Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.

0: e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770. Aspettiamo anche la tua richiesta.
1: Ciao Radio Birichina, sono Alessandro, chiamo da Parabiago, vi ascolto in FM. Volevo ascoltare una vecchia canzone dance dei primi anni 90, dei DB Boulevard Point of View. Grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Claudio di Cambiasca, in provincia di Verbania. Dedico a mia moglie Laura la canzone Mediterraneo di Giuni Russo. E grazie, ci fate un'ottima compagnia. Ciao a tutti!

0: Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.
1: Birichina. Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
3: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: Ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Berichina.
8: Il segreto di un matrimonio felice è ancora un segreto. Radio Birichina, un giorno o l'altro te lo svelerà. Birichina.
9: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
8: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
11: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
15: Shape of Things a Car.
16: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

Ciao a tutti, sono Michael, chiamo dalla provincia di Vicenza, vi ascolto in FM e vorrei ascoltare Tainted Love dei Soft Cell. Buon ritorno a tutti dal lavoro, siete grandi, Radio Birichina.

Buonasera, sono Melissa dalla provincia di Modena e vorrei ascoltare Replay di Samuele Bersani, perché è una canzone che ho scoperto da pochi anni e che mi piace molto, perché mi fa ripensare alla mia infanzia intorno alla metà degli anni 90. Un buon proseguimento di giornata a tutti voi di Radio Birichina e a tutto lo staff.

0: Radio Birichina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: Ciao Radio Birichina, sono Paolo dalla provincia di Padova. Vorrei ascoltare Mi innamorai dei Giardini dei Semplici. Grazie. Ciao Birichini.

0: in macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: Sono le 18 e un minuto.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Birichina. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Birichina all'800-651-651.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
11: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
12: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque, in strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
13: Le notizie di Radio Birichina.
14: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump, durante il suo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU, ha detto: l'America è tornata e più forte che mai, il futuro è splendente. A Roma, sospesa l'educatrice di un asilo nido accusata di aggressioni verbali, umiliazioni e minacce rivolte ai bimbi, la sospensione per la donna su decisione del GIP del Tribunale che ha accolto la richiesta della Procura. Siamo al calcio, multa da 10.000 euro per la Juventus dopo il gesto dei tifosi durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola. Il gesto di dare le spalle da parte degli ultra aveva creato forti polemiche. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Birichina. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del...
0: Quando lavori, quando studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
17: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
19: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Birichina è pronta a soddisfare la tua richiesta musicale. Chiama subito il 393-7366-770.
1: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me. Berichina.
1: Ecco la merenda.
2: Ma è il panino al prosciutto.
1: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
3: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
4: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Birichina.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
7: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
8: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
7: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
8: Prenota subito una prova.
7: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
8: Delex. It.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Il caffè di Birichina lo si beve la mattina, cappuccino pure il tè. Ma perché, perché, perché?
9: Perché Radio Birichina fa il caffè, ma non solo. Ginseng, orzo, cappuccino, mocaccino, nocciolino, tè. Ordina le capsule per la macchina del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 73 67.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare

Ciao Radio Birichina, sto tornando a casa dal lavoro e vorrei sentire Occhi da Orientale di Daniele Silvestri. Ciao a tutti, buona serata, vi ascolto da Brescia.

Ciao Radio Birichina, vi ascolto volentieri. Vorrei ascoltare la canzone di Gianni Nazaro, Miracolo d'amore. Sarebbe una cosa favolosa. Vi ringrazio tanto e continuate così. Grazie, ciao, sono Ino.

0: e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770. Aspettiamo anche la tua richiesta. Birichina.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: Non ci vergogniamo di dire ciò che non ci vergogniamo di pensare. Radio Birichina. Pane al pane, vino al vino. Birichina. Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre, Radio Birichina ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
7: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
8: Hai problemi di vene varicose, vasi capillari, varici? Flebite, tromboflebite. Prova il gel della BM Steel. Toglie calore, toglie pesantezza, toglie rigidità. Tutto questo a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi, 0,35, 83, 17, 91.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: antiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.

tira fuori le unghie. Su Radio Birichina, graffia per voi, DJ Silver.

0: Modena ha graffiato per voi DJ Silver.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 21:30.
2: Ciao Birichina, ti ascolto in FM da Novellara, Reggio Emilia. Ascolterai volentieri Ti innamorerai di Marco Masini. Grazie mille a tutto lo staff e a tutti, e grazie agli ascoltatori. Ciao.

0: Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.
1: Buonasera Birichini, sono nel traffico del grande raccordo anulare di Roma. Vorrei ascoltare dei Beatles, Why Don't We Do It in the Road? Perché non lo facciamo per la strada? E infatti siamo nel traffico. Buon ascolto a tutti, chiamo da Roma.

0: soddisfare la tua richiesta musicale. Chiama subito il 393-7366-770.
1: Salve, sono Gabriele da Milano, sto tornando adesso dal lavoro e vorrei sentire per cortesia un brano qualsiasi di Buddy Holly e dedicarlo a tutti gli amanti del rock and roll anni 50. Un saluto a tutti.

Ciao Birichina, sono Loris di Padova, sto andando a lavorare a Biandrate Novara e sono in colonna. Vorrei ascoltare la canzone dei Duran Duran One Boys. Ciao, ciao Birichini.

0: scoprire China.
1: Time. Ora. Sono le 19 e un minuto.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Succede solo questo mese! Succede solo da noi! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
5: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
8: Incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Birichina.

0: nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Berichina. Mia madre diceva sempre: invecchiando migliori, se non sei una banana. Radio Birichina non invecchia mai.
3: Birichina. Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti: non ci pensa. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Ciao Radio Berichina, sono Marco da Udine e vi ascolto in FM. Questa sera volevo richiedere la canzone Oggi sono io di Alex Britti. Grazie e buona serata.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

Ciao, sono Rosa, vengo dalla provincia di Agrigento e sono venuta a trovare i miei ragazzi qua a Idro, in provincia di Brescia, e voglio fare loro una dedica con tanto affetto e alla nostra piccolina che sta per arrivare, e chiedo la canzone Cuore Matto del Teltoni. Grazie, vi ascolto in streaming. Complimenti.

0: momento di richiederla su Radio Birichina 393 73 66 770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio. Birichina.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
4: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
5: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè di Radio Birichina, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.

0: ricordarti che...
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.

0: La tua radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Ettore Beste. Un saluto caro a tutti, specialmente allo staff. Volevo ascoltare per cortesia una canzone di Mina, La Banda. Grazie infinite, buona serata a tutti.

Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.

0: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
1: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
5: Berichina. 393-7366-770. Questo è il numero per fare le tue dediche su Radio Birichina. Chiama ora! Chiama ora! Birichina!
6: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
7: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè di Radio Birichina, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
9: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: mattina, ascolto da Torino in modulazione di frequenza, sono Riccardo, vorrei dedicare a Vittoria il bacio sulla bocca di Ivano Costati. Saluti a tutti, grazie.
1: Bella, che ci importa del mondo? Verremo perdonati, te lo dico io, da un bacio sulla bocca un giorno o l'altro. Ti sembra tutto visto, tutto già fatto.

Ciao Radio Viricina, sono la Lina di Intra del Lago Maggiore. Per favore, mi faresti sentire una qualsiasi canzone di Barry White? Grazie, vi ascolto sempre in FM. Siete favolosi. Ciao, alla prossima.

Radio Birichina è tua. Richiedi la tua canzone lasciando un messaggio al 393-7366-770. 393-7366-770.

Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 22 e un minuto.
2: Berichina. Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Birichina ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
3: Info al 0423 7367. La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione. Anche a te. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Quelli che hanno capito che la vita è una cosa seria, li riconosci subito, ridono. Radio Birichina l'ha capito da un pezzo. Birichina.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: che bella vita.
1: A casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770.
2: Buonasera Radio Birichina, chiamo dalla provincia di Udine in FM. Volevo richiedere Anni senza fiato, grazie.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
2: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
3: Quando vai a dormire, dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riesci più a tenere le gambe sotto le lenzuola. E allora è arrivato il momento di provare il gel della BM Steel. Sotto la pianta del piede, su tutta la gamba, non unge, non sporca e non macchia. E dopo due minuti senti la leggerezza, senti il benessere, senti il sollievo. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra. 035 83 17 91.
4: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: partite.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo una mano, molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè di Radio Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.

0: Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Sono Loretta di Castiglione delle Stiviere. Stasera vorrei dedicare alle mie zie Franca, Elda e Milena il campo delle fragole. Arrivederci alla prossima. Vi ascolto sempre in FM. Io.

Da Radio Birichina, sono Giovanni, vi ascolto da Rossano Veneto in FM e volevo fare una dedica alla mia ragazza Beatrice che compie gli anni e volevo dedicarle Ridere di te di Vasco Rossi. Grazie, ciao.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa!
0: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: 393-7366-770 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.
3: Birichina. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Allora amici all'ascolto, mi raccomando, c'è un modo incredibile per sentire tanto ma tanto meno dolore.
5: Il gel della BM Steel, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro, chiamando...
4: Ma solo per oggi, solo per oggi, chiamando lo 035
5: 83
4: 17
5: 91.
6: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
7: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem. Fino alla capitale.

Sono Dino, sto ascoltando da Roma sul raccordo anulare. Volevo sentire l'eterna sex machine dell'eterno James Brown. Grazie.

0: il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Birichina. Radio Birichina.

È bello sapere che tu ci sei sempre. Tu, che riesci a farmi stare bene anche quando sono a pezzi. Grazie. Letto. Buonanotte, Radio B.

Certe emozioni non le provi con chiunque. Ma c'è una radio che se ne intende di emozioni. Le emozioni più belle non le puoi spiegare, ma le puoi ascoltare. Birichina è la vostra radio trovata per caso e tenuta per scelta. E per sempre.

Se stanotte non sai cosa fare, ascolta musica, musica bella, musica no problem, quella di Radio Birichina.

0: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

La perseveranza non è una corsa, è molte corse una dopo l'altra. Tu, volendo, puoi correre ascoltando Radio Birichina. Dicono che funzioni.

0: Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di Birichina.
1: Birichina. Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Radio Birichina. Oltre 30 anni di musica con voi. Vi abbiamo parlato di politica, di economia, di sport e vi abbiamo fatto sentire voci, suoni, musiche. In questi 30 anni non abbiamo mai smesso, nemmeno per un giorno, di accontentare le vostre richieste, anche le più difficili. Forse è proprio questo il segreto del nostro successo, restare fedeli alla nostra identità e vicini ai nostri ascoltatori. Un grazie dallo staff di Radio Birichina a tutti coloro che l'hanno scoperta e scelta. Birichina.
1: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Birichina ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia.